e mi ruta in compagnia. Non mi rechettola e noce ieria. Con gli ormi e romo, con gli ormi e petto. Con la gatta e i popor e le spiriti.